Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana. E ancora Radio Caffè Lounge, la playlist ben organizzata con i generi musicali innovativi soul, jazz, smooth jazz, easy jazz e lounge senza interruzioni. Cerca radiocaffè.it, si sente la differenza.
1: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è quello buono.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè,

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

saranno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento ma anche una nuova settimana. Come state? Tutto bene? Come avete iniziato questo lunedì? Mi auguro nel miglior dei modi, anche oggi abbiamo un bel po' di notizie da trattare, tanta musica da ascoltare. Innanzitutto immaginate di comprare una valigia senza sapere cosa contiene all'interno, potreste trovare ovviamente di tutto perché sono delle cose a sorpresa, no? C'è la surprise all'interno, quindi vestiti, souvenir, oggetti costosi, oppure una quantità di calzini sbagliati che non servono assolutamente a niente. Eppure esiste davvero chi paga per correre questo rischio. Esistono proprio i cacciatori di bagagli perduti. Ne parliamo tra poco.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Cari amici di The Mag, parliamo di una cosa non proprio bella da vivere sulla propria pelle. Quando lo sentiamo che questa cosa è successa ad altre persone, mi dispiace, deve essere veramente brutto. Poi quando capita a te è ancora più brutto, quando devi prendere un volo, devi prendere un aereo e poi il bagaglio viene smarrito in aeroporto. Cosa succede da quel momento in poi? Beh, le compagnie cercano di ricongiungerlo ovviamente al proprietario, ma quelli che rimangono definitivamente non reclamati possono, a seconda del paese e ovviamente delle procedure applicate, essere ceduti, essere donati o finire in circuiti di vendite e di aste. Ed è proprio da qui che è nato un fenomeno diventato molto popolare sui social: acquistare dei bagagli senza conoscerne esattamente il contenuto e poi aprirli davanti alle telecamere. Un programma tipo Affari Tuoi, ma con i bagagli di altre persone sfortunate, in questo caso che non li hanno reclamati, ed è praticamente una mystery box, soltanto che qualcuno quella scatola l'aveva preparata per andare in vacanza, quindi non sappiamo effettivamente cosa ci può essere all'interno. Il fascino è ovviamente nella sorpresa: magari hai pagato poco e trovi qualcosa di valore, oppure apri la valigia e scopri che ci sono delle magliette, un caricabatterie incompatibile con il tuo telefono, oppure uno spazzolino, no? Le cose che normalmente si possono portare in viaggio. Personalmente mi piace questa idea, perché mi piace il mistero, il sapere che puoi pagare una cosa poco e all'interno c'è tanto guadagno. Ovviamente la valigia deve avere anche un determinato status, no? Se senti già degli odorini strani non ci butterei proprio tanti soldi, perché ci sono anche quelli che si portano dei viaggi gli alimenti e se vanno male non è proprio il massimo. Ecco, comunque c'è anche questa nuova tendenza.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: C'è un bel ritorno nel mondo, cari amici di The Mag, vecchi Nokia, CD, macchine fotografiche, biglietti anche di concerti di determinati personaggi che magari non ci sono più, o anche una PlayStation 1, le vecchie Nintendo, no? Sono tutti oggetti che stanno tornando di moda, soprattutto tra la generazione Z e la generazione dei millennials, appunto il riprendere le cose vintage, il ritorno del vintage. Tra poco si parla di questo. Scopriamo anche perché c'è di nuovo questo clamore, no, intorno ad oggetti un po'.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è un bel rapporto che è tornato, diciamo un sentimento, ecco, più che un rapporto tornato molto molto forte tra le persone e gli oggetti vintage. Tutto questo è tornato al centro delle conversazioni social, soprattutto tra la Gen Z, la generazione Z e i millennials. La cosa interessante è che spesso un po' tutti noi, no? Non conserviamo un oggetto per il suo valore, lo conserviamo, almeno per quanto mi riguarda, se ho degli oggetti di un bel po' di anni fa, lo conserviamo per il valore, no? Effettivo che hanno per noi. Magari ci ricordano un determinato momento della nostra vita, un regalo che ci ha fatto una persona importante, e poi quell'oggetto riprende valore magicamente dopo tanti anni, tipo una vecchia macchina fotografica, un CD, una maglietta. Ci sono determinate cose che sono molto forti, no? Dopo un bel po' di anni, e noi queste cose non le buttiamo. Tanti di noi si ritrovano questi oggetti che poi riprendono valore. Lo facciamo perché gli psicologi in questo caso hanno voluto spiegare, si parla soprattutto di tempo, si parla soprattutto del ruolo che hanno nel tempo, nella nostra crescita, no? Appunto, come dicevo prima, possono avere quel qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, quindi hanno quel cue della memoria, hanno questi stimoli capaci di riportare alla mente ricordi ed emozioni molto, molto forti che magari non torneranno più. E forse spiega perché aprire un cassetto della nostra adolescenza sia quasi una piccola macchina del tempo meravigliosa. Il problema arriva quando questa teoria viene utilizzata per giustificare qualsiasi cosa. Perché conservi questo caricabatterie di un telefono che non esiste più dal 2007? In quel caso non siamo bravi a smistare la roba, e siamo degli accumulatori seriali. Ecco, questo è sbagliato, però se ci teniamo un determinato oggetto va bene, perché ci ricorda qualcosa, e poi un giorno magari potremo anche guadagnarci qualche soldino in più se vogliamo liberarcene, perché c'è sempre questo ritorno di

Secondo voi, cari amici di The Mag, che cosa hanno in comune Sting, il padrino, Fellini e uno dei più grandi compositori italiani del Novecento? Da quest'anno la risposta è un film, perché Sting diventa la voce narrante di un film su Nino Rota. Tra poco vi parlerò di questo film che presto uscirà e che soprattutto racconta la storia di una persona molto importante.

Come già preannunciato, dobbiamo parlare di un grande artista, Sting, che sarà la voce narrante di Nino, un film su Nino Rota, un documentario che è dedicato proprio alla vita e alla musica del grande compositore italiano. Il nome di Nino Rota magari non è immediatamente familiare, no, a tante persone, ma magari basta ascoltare pochi secondi delle sue musiche per riconoscerlo. Ah, l'ha fatta lui, ah, è lui il compositore, succede sempre così. Lui ha lavorato a lungo con Federico Fellini, ha firmato colonne sonore di film come La Strada, La Dolce Vita, Amarcord, e nel cinema internazionale è legato soprattutto alle musiche della saga Del Padrino, Il Padrino parte 2 anche, che vinse l'Oscar insieme a Carmine Coppola. E il documentario è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. La scelta di Sting come narratore crea proprio questo incontro bellissimo tra due mondi musicali che, se messi a confronto, sono molto lontani, sono lontanissimi anzi, ed è una di quelle occasioni in cui ci ricordiamo che una colonna sonora può effettivamente diventare famosa quasi quanto il film. Per esempio, mi viene da citare delle colonne sonore famosissime, lo squalo, no? Il primo squalo che ha fatto venire il terrore a tantissime persone, dun dun dun dun dun dun dun dun, è una colonna sonora che è importante quanto il film, quindi sarà sicuramente un qualcosa di bello da vedere.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Gas.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia lentamente in direzione Milano tra la rotatoria Castellana e la barriera di Venezia e si procede in coda in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione nell'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
1: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
2: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione. Perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
0: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
3: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
0: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
4: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
0: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda, restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium. Gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
5: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 l'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
6: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
5: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione. 2-0 al Como di Fabregas. Delude ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
0: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
8: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Radio
5: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Veronest verso Milano e sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si procede lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Code in direzione Trieste anche tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè.
2: Noi siamo gli altri.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Detto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD Weidel lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Sono possibili disagi a causa di un incidente in emissione sulla 27 Mestre Belluno verso Conegliano. Sulla 4 Padova Venezia per traffico intenso si verificano code tra Spinea e il Bivio a 13 in direzione Milano e si rallenta in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste. Nella stessa direzione si verificano code tra Terraglio e il Bivio per la 27 e si rallenta in direzione Milano tra Castellana e Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 10h58.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente in direzione Milano per traffico intenso tra Castellana e Marghera. Anticipiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Barry Mesh,
2: buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
1: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che li Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno signori e signore. Buongiorno amici miei. Noi siamo qui e c'è il macchiatone anche oggi, lunedì 21 settembre, e andiamo avanti naturalmente dalle 11 alle 13 come facciamo tutti i giorni da un bel po' di tempo.
7: Il macchiatone

Si parla molto di quello che ha detto la Meloni, tetto agli stranieri in classe, lo scrive il Corriere della Sera, poi l'onda nera travolge Merz e Berlino alla sinistra radicale. Un voto boccia Merz, prima l'ha scritto la Repubblica, ora lo scrive la Stampa, un disastro, ma resto, esplodi a FD e Linke. E poi un'altra notizia che è su tutti i giornali, spara al ladro in fuga e lo uccide. È una cosa che abbiamo visto capitare tante volte, è successo ancora. Vedremo che cosa succederà. La legge italiana parla chiaro. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci, il Fatto. Il Resto del Carlino, scuola la stretta di Meloni, meno stranieri in classe. Insomma, come sapete, noi le varie rassegne stampa le abbiamo già fatte, viste. Questa, diciamo, è quella di tarda mattinata, giusto giusto per riassumere i titoli che compaiono sui principali giornali. A tra poco!

0: ascoltando Radio Caffè. One more bad break could bring a fall. Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Andiamo a vedere anche qualche altro titolo qua e là nelle varie regioni. Noi abbiamo anche il DAB, quindi ci ascoltate anche nelle altre regioni. Narcotraffico, il monopolio di Martino, lo scrive Cronache di Napoli, Cronache di Caserta, cioè il Mattino di Napoli, travolto sulla Domiziana, c'è un altro incidente grave. Questo viene dalla Campania. Poi se andiamo nelle altre varie regioni possiamo andare a vedere in Puglia, come facciamo spesso, voli, le mosse della regione, nessun conflitto tra gli scali, gli autovelox col turbo è corsa alle postazioni nel 2025, già 10 milioni, lo scrive il quotidiano di Lecce. E poi la scuola di Giorgia, la Gazzetta del Mezzogiorno, parla proprio di quello che ha detto la Meloni. Un'occhiatina la diamo in Sicilia, anche sui giornali siciliani si parla molto di questa faccenda della Meloni. Io non vado a leggervi altre cose perché già i titoli sono più o meno gli stessi che abbiamo sentito prima. In Toscana invece, sfondato il vetro della BMW della figlia di Frangerini, ed è un Arezzo da dimenticare, lo scrive, è lunedì, si parla anche molto di calcio, scuola, la stretta della Meloni, lo scrive La Nazione. Comunque vedete che il lunedì, bene o male, i giornali parlano così a senso unico, insomma hanno un titolo e poi lo riportano un po' tutti.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Mrs. Jones.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Per oggi il tema che tratteremo con Serenella Salomoni è il divorzio. Come affrontarlo? Separarsi senza distruggersi? Perché sentiamo sempre più frequentemente parlare di questo. Una volta parlare di divorzio era un tabù, adesso sembra che sia una cosa addirittura, manco ci si sposa più, quindi anche per quello non se ne parla, ma sentiremo Serenella tra poco qui su Radio Caffè, al solito macchiatone naturalmente della mattinata che va dalle 11 alle 13 su Radio Caffè.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata, bentornata Serenella.
1: Grazie tante, buongiorno a tutti.
0: Allora, si parla molto di divorzio, se ne parla in tutte le salse ormai, insomma, molte persone divorziano, molte persone si sposano, cioè meno si sposano, più divorziano quasi, perché poi ci sono anche quelle che si sono sposati tempo fa che divorziano anche in tarda età. Ma come affrontarlo il divorzio?
1: Hai ragione, perché bisogna separarsi, se sarà appunto distruggersi, come hai detto tu, bisogna vivere il divorzio più serenamente. Sembra dalle ricerche che il divorzio sia in aumento, soprattutto nelle regioni del nord. In particolare dalle ricerche sembra che in Val d'Aosta ci sia una crescita totale del 59% delle coppie divorziate dal 2015 ad oggi. Quindi cosa comporta psicologicamente parlando il divorzio? Ha sicuramente stress, soprattutto se la separazione diventa conflittuale, e poi non parliamo di quella di tipo giudiziale. Allora, abbiamo detto che le coppie in Italia sono in aumento, e specialmente nelle regioni del nord. Un dato non certo confortante è che quasi 3 separazioni su 10 sono caratterizzate da conflitti che non sono stati risolti. Quindi gestire psicologicamente un divorzio significa affrontare un processo, in effetti un processo di lutto, come si dice in psicologia, quindi attraversare tutte quelle fasi.
0: E quanto ci vuole? Quanto ci vuole per attraversare questo processo di lutto?
1: Naturalmente il divorzio nelle prime fasi è più pesante, poi diventa meno pesante, viene supportato se abbiamo una delle persone che ci stanno intorno e che ci aiutano, e poi sembra dalle ricerche che appunto il divorzio abbia lo stato del lutto, abbia bisogno di molto tempo, però questo dipende moltissimo da come era prima il matrimonio, quindi da non affrontare il divorzio in senso pesante, con continui litigi, e poi con ci sono i figli di mezzo, no? Quindi dobbiamo sempre mantenere una comunicazione rivolta alla risoluzione dei problemi.
0: Bene,
1: ecco.
0: Bene, abbiamo segnato tutto come al solito. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Ciao.

0: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14:45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
2: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre. Si viaggia lentamente in direzione Milano per traffico intenso tra Castellana e Marghera. Anticipiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

giornali del Veneto, il Gazzettino, Germania doppio colpo a Merz, ma non lascio, poi Salvini la sfida del congresso e Mattarella dissenso e democrazia, insomma Mattarella era qua a Pordenone. Corriere delle Alpi, Salvini blitz, Lega a congresso, turismo un'estate record con il boom di stranieri, DMO, Dolomiti in crescita, lo scrive il Corriere delle Alpi. Sul Mattino di Padova ancora il titolo è quello della Lega a congresso, poi caccia, incidenti all'apertura, mira la lepre e spara all'amico, trasportato con l'elisoccorso, chissà poi qua gli animalisti cosa diranno. E, vediamo un po', si parla anche di cani robot. La Tribuna di Treviso, 5 aziende incendiate da una banda di piromani che agiva su commissione, la nuova di Venezia, Meloni annuncia tetto per gli stranieri, insomma si riporta molto questa notizia anche sui giornali regionali.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Andiamo a toccare oggi un tema con il dottor Edoardo Zatra, il nostro dermatologo. Insomma, sapete che la dermatologia è un argomento vastissimo, molte persone sono interessate ai temi che trattiamo qui al macchiatone di Radio Caffè. Oggi con Edoardo Zatra parleremo di quella pelle in eccesso che abbiamo sempre sui piedi, che cerchiamo sempre di curare. Perché viene? Perché a chi più, a chi meno? Insomma, questa pelle che si ingrossa intorno ai piedi, vogliamo capire come si può fare per fare in modo che sia più sostenibile possibile dal punto di vista estetico e anche fisico. A

0: Buongiorno a Edoardo Zattra, il nostro dermatologo della ULS 6 di Padova. Bentornato e benvenuto di nuovo al Macchiatone.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Allora, io ho già lanciato il tema, a volte ci ritroviamo intorno ai piedi, nella parte del tallone soprattutto, una pelle che si ingrossa. Capita probabilmente più agli uomini che alle donne, per le donne diventa davvero inaccettabile. Come si può fare per, diciamo, per arginare questo problema, che credo sia un problema comunque generale?
1: Certo, beh, la pelle della pianta dei piedi ovviamente è sottoposta a pressione, sfregamento, quindi carico, e la risposta protettiva della pelle appunto è l'aumento della produzione di cheratina, quindi lo strato superficiale diventa più spesso e più duro, quindi si forma un'iperkeratosi che a volte arriva ad essere direttamente un callo. E la prima cosa da fare è idratare quotidianamente, però quando la pelle è troppo spessa non bastano gli idratanti normali, bisogna utilizzare dei prodotti con dell'urea che ci permette di ridurre in maniera lenta e delicata l'ispessimento della pelle dei piedi. È meglio applicarla dopo la doccia o il bagno sulla pelle ancora e costante, sono cose che si curano nei mesi.
0: Cioè sulla pelle ancora bagnata, diciamo, è il caso di
1: leggermente umida, esatto.
0: Sì, ok. E poi ci sono anche dei prodotti di carattere farmaceutico per
1: se compaiono prurito, desquamazione tra le dita, arrossamento, allora bisogna sospettare una micosi, cioè un'infezione da fungo, che è molto frequente nei piedi. Soprattutto in chiusa, calzature chiuse, ad esempio le scarpe antinfortunistiche o scarpe da ginnastica tutto il giorno, in quel caso va curato con dei prodotti antimicotici che sono proprio dei farmaci.
0: Bene, grazie al dottor Edoardo Zattra per questi chiarimenti e per questi consigli. A presto qui di nuovo al Macchiatone di Radio Caffè. Buona giornata.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Può essere interessante una notizia di economia. L'INPS aggiorna le regole della cessione del quinto della pensione per garantire finanziamenti più semplici e sicuri e tassi di favore rispetto a quelli di mercato. Richieste, gestione ed estinzione infatti sono svolte solo online attraverso canali telematici dedicati. Inoltre banche e società finanziarie possono operare previo accreditamento all'INPS e devono aderire a una convenzione per garantire tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato. Le novità sono contenute nel nuovo schema di convenzione dell'INPS per i prestiti con la cessione del quinto, quindi diciamo che è un accesso abbastanza comune. Poi mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti, lo riporta una fotonotizia grafica di quelle fatte proprio con la matita. Mutui e prestiti, Il Sole 24 Ore, e poi patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10. Queste sono un po' le notizie di economia, di sport non abbiamo guardato niente, ma comunque sono notizie sportive, sono quelle di calcio che già conoscete. A dopo.

Termina qui la puntata di oggi, lunedì 21 settembre. Radio Caffè non si ferma, Radio Caffè va avanti, il macchiatone torna domani mattina puntualmente alle 11 fino alle 13. Un saluto da Barry Mason e che dirvi, passate una buona giornata, noi ci

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in uscita per chi proviene da Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago sempre per lavori in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su via e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

0: Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio
1: Caffè. Viaggio a senso solo, senza

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, un buon pomeriggio. Sulla 4 Brescia-Padova ancora code per un incidente in direzione Milano tra Montebello e Verona Est, e poi sulla 4 Venezia-Padova code per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 verso Milano. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostradato Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14:45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, al momento è chiuso lo svincolo di Soave e San Bonifacio in entrata in direzione Milano, chiuso anche lo svincolo di Montebello, anche in questo caso in entrata in direzione Milano. Segnaliamo inoltre code nel tratto fra Montebello e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Al momento non giungono altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la nostra rete stradale. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, restando sulla Brescia-Padova, che questa notte fra le 22 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera in uscita per il traffico proveniente da Milano. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è...

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto, si viaggia rallentati con code tra il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta e Verona-Est in direzione Milano. Parliamo quindi di autostrade Alto Adriatico, per ricordare che fra le 22 e le 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento fra la carreggiata nord della A28 Porto Gruaro-Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Il traffico proveniente dalla A28 e diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Uriago in direzione Milano a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. La

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code nel tratto fra l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Non giungono al momento altre segnalazioni di disagio per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo dunque che questa notte fra le 22 e le 6 sempre sulla Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Peschiera del Garda, questo in uscita per il traffico proveniente da Milano, naturalmente a causa di lavori. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Radio Gaffa.
4: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
5: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
4: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
6: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
4: Tra i 34 convocati da Mancini, tanti volti nuovi, ben 9 alla prima chiamata in azzurro, il CT spiega.
6: Ho chiamato giocatori giovani perché penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte, quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
4: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 1/4, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Azzurri finora praticamente perfetti nel torneo. 6 vittorie su 6, ultima ieri sulla Danimarca. Gianni De Gaetano.
7: Dal 2011, 8ª edizione consecutiva, l'Italia è tra le migliori 8 nazioni del continente. A Torino al Palavela, commosso nel ricordo di Mazzola, quasi 8.000 tifosi entusiasti si sono spellati le mani, quasi ritmando magicamente l'incedere autoritario degli azzurri. Poco, anzi niente da fare per la Danimarca, regolata in 90 minuti, 3 set, 25-22, 25-16, 25-11, da Michiletti e soci. Al CTF Fede Giorgi, il compito di tenere a bada gioia e entusiasmi.
8: È una squadra molto degna. Certo, c'era una differenza con la nostra squadra che abbiamo fatto pesare, ma perché noi l'abbiamo espressa. Secondo me non c'è più niente di facile se non il fatto di giocare con l'intensità e con la qualità che una squadra ha.
7: Mercoledì nei 1/4 sotto con la Finlandia, che si è sbarazzata della Grecia. Ci pensa Yuri Romano a inquadrare la sfida.
9: È una Finlandia tosta, è un'altra partita in cui dovremo pensare alle nostre cose, essere concentrati su ogni palla, perché se non lo facciamo poi si complica tutto.
7: Domani a Sofia i primi 2 quarti, alle 15 Francia-Romania, alle 18 Polonia-Germania.
4: Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne, tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto sulla carreggiata in direzione Milano si registrano rallentamenti tra Peschiera del Garda e Brescia Est e rallentamenti con code tra il bivio con la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Est. Restiamo in questo appuntamento sulla Brescia-Padova e nuovamente ricordiamo agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte a partire dalle 22 fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera in uscita per il traffico proveniente da Milano che viaggia in direzione Venezia. Inoltre ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. Con questo dunque è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Inoltre segnaliamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano rallentamenti ancora una volta per il traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione del Bivio con la 4. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare in direzione Trieste code per traffico fra Terraglio e il Bivio con la 27 Venezia Belluno, sempre verso Trieste. Si viaggia rallentati fra la rotatoria Miranese e Castellana. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata e ben ritrovati. Per il traffico intenso sulla 57 tangenziale di Mestre si viaggia rallentati in direzione Trieste fra la rotatoria milanese e Castellana. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare che fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Ricordiamo che il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ci spostiamo quindi sulla 4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 22 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per il traffico proveniente da Milano. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il est 21h01.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Radio Gas.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Sentiamo Marco Mancini.
6: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
5: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali che confermano la forte avanzata dell'estrema destra ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale di Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
7: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz. All'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali, il suo partito cristiano-democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
5: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il Cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico nel Palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del per tanti tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
9: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
8: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
9: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
8: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dalla 28 diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e nella stessa fascia oraria mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, martedì 22 settembre. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che fino alle ore 6 del 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno-Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre per lavori fino alle ore 5.30 del 22 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova sempre fino alle ore 6 del 22 settembre per lavori resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infovia. Viaggiando è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.